0: Sono lanciato. Di cosa la facciamo da fare?
1: So you have your frequent checks?
0: Yeah.
1: Okay.